Ravi khikhun tsvani otskhanuri sapere avasir khwa kapistoni chkhaveri da kaverni chkhaveri da kaverni rkhadziteli ojareshi tavqveri pino kachichi